ngulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. WC bide sospeso 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.